0: la flower, tu sei lo cartitti, dei dei dei, sempre a buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per la calciuta.
1: La teva musica,